0: Radio Gelosa. Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 2:01.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 3:01.
2: Io non riesco a capire.
3: Non saprei come essere più chiaro.
2: Beh, non ti adirare.
3: Non sono adirato, io...
2: Ma sembri adirato e turbato, hai le gote arrossate.
3: Sì, è normale.
2: Quando ci si adira...
3: Quando si brucia per una persona che invece non ricambia.
2: Tu bruci per me.
3: Perché credi che ti abbia seguita in quel giardino?
2: Perché credi che sia andata in quel giardino? Per me il sacrificio è rinunciare a te. Io brucio per te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: il punto dove il cielo e la terra si toccano. Quello è il confine tra i due mondi, dove potremo sempre incontrarci.
1: La notte di Gelosa suona così.

0: che tutto sia cominciato con una lettera, una vasca idromassaggio e una tavola calda. E si sia trasformato in questo.
1: L'amore suona su Radio Gelosa.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 4 e 2 minuti.
2: Tutto ok?
3: Ti amo. Oh, oh mio Dio, mi è uscito di slancio, mi è uscito dalla bocca come una specie di... Io ti amo, io... L'ho ridetta? Tu sei dentro di me, tu sei una malattia, è come se fossi contagiata da Mark Sloan, e non riesco a pensare a niente e a nessun altro, non riesco a dormire, non riesco a respirare, non riesco a mangiare, e ti amo in ogni momento, in ogni minuto di ogni giorno, e io amo te.
4: Radio Gelosa in Love.

0: non volevo altro che una casa e una famiglia con te, che invecchiare vicino a te. Ma la vita non mi ha chiesto che cosa volevo. E io darò a Dani tutto il mio cuore, tutto me stesso. Ma credo che non guarderò mai più un tramonto senza pensare a te. Ti amerò per tutta la vita, Riff.
1: Non si ama finché non si soffre. Radio Gelosa in Love.

0: non avevo premeditato niente stasera, te l'assicuro. Ed era da tanto che non baciavo così un'altra donna.
1: Beviamo un bicchiere o due, ma io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
2: Fate l'amore con la musica. Non sono gelosa. Anzi, un po'

0: Garantisco che ci saranno tempi duri. Garantisco che a un certo punto uno di noi due, o tutte e due, vorremmo farla finita. Ma garantisco anche che se non ti chiedo di essere mia, lo rimpiangerò per tutta la mia vita. Perché sento nel mio cuore che sei l'unica per me.
1: Radio Gelosa in Love.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 5.
2: Radio Gelosa. La radio è donna, la musica è donna, l'alba è donna. Alba Chiara, su Radio Gelosa, la musica al

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Sei chiara come l'alba.
1: Su Radio Gelosa adesso c'è Alba Chiara. Grandi donne, indimenticabili brani. Come questo.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 6:01. Radio
2: Gelosa. Problemi col Tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore Farmtrac. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
3: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
4: Dove andiamo a farci un bicchierino?
5: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask, una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
4: Osteria Al Bacaro sui social, viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.
6: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
7: Cosa?
8: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
6: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
8: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione, chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
9: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
10: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: Punta la sveglia su Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 alle 9 c'è Radio Sveglia.
1: Radio Sveglia.
0: Il tuo risveglio musicale.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
2: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
3: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
5: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione. La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: Torna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
1: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
0: Segui su Facebook il programma completo.
1: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, composto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
5: La Rucker scende in campo alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano per un nuovo imperdibile match. Domenica 11 ottobre alle 18 versus Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Biglietti su ticketone.it o alla biglietteria dell'arena il giorno del match.
6: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
7: Prix, fatti furbo, vieni qui.
8: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: 90. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare. Dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 7 e un minuto.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2x100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
5: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Dal 9 ottobre al 1 novembre c'è l'81esima edizione della Festa dei Marroni di Convai.
9: Una kermesse dedicata alle calderoste e alle rostidori giganti.
8: Escursioni, artigianato, eventi culinari. Festa dei Marroni di Convai è un'iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

Buongiorno. Adesso fino alle 9, Gelosa ti dà la radio sveglia. Tre epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

colazione a casa o al bar. Congelosa è comunque un buongiorno. Radio Sveglia. Dalle 6 alle 9, il modo migliore per iniziare la giornata.

0: C'è una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
4: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: L'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò. Cornolò Macchine Agricole. Pronto a lavorare. A Sant'Orso in via dell'Olmo 25.
6: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e... Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia, con Venezia negli occhi.
7: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

0: gelosa sarà un buon giorno. Ma affrettati!
1: Sono le 7:37.
2: Un viaggio a senso solo, senza ritorno.

0: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari, per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
1: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
2: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.
3: Stai pensando di acquistare una nuova spazzatrice o lavasciuga professionale? Oggi il tuo investimento può essere ancora più conveniente. Le macchine Eureka, dotate dei requisiti previsti, possono accedere agli incentivi statali con un risparmio che può arrivare oltre al 48% del costo del bene. Scopri quali soluzioni possono accedere alle agevolazioni. Vai su eurekasweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
4: Ivano Gamba Lubrificanti è rivenditore Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. Ivano Gamba Lubrificanti a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it.
5: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
6: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
5: Esempio, letto imbottito matrimoniale con rete e contenitore a 399 euro fino a fine scorte. Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
6: Per un appuntamento a te dedicato chiama allo 0424 8500.
5: Gasparotto Mobili a Rosà, domenica aperto.
7: La forza di chi coltiva il futuro, Consorzio Agrario di Treviso e Belluno, quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

se vuoi una marcia in più per ripartire, metti la sveglia su gelosa. Ogni mattina c'è Radio Sveglia. Il risveglio in musica.

0: radio gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 8 e un minuto. Radio
2: Gelosa. Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
3: Grande.
2: Con il pavimento a effetto legno.
3: Grande.
2: E i sanitari sospesi.
3: Grande.
2: Ma non sai dire altro?
4: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
5: Sabato aperti.
6: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
7: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
6: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
7: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
8: Allora, come sto?
9: Amo una favola, ti sta da Dio.
8: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
9: E se serve un ritocco anche dopo?
8: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
10: Dal 9 ottobre al 1 novembre c'è l'81esima edizione della Festa dei Marroni di Convai.
11: Una kermesse dedicata alle calderoste e alle rostidori giganti.
10: Escursioni, artigianato, eventi culinari. Festa dei Marroni di Convai è un'iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
12: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
13: Radio Gelosa Informazione.
14: Buongiorno. Montecitorio prosegue l'iter della riforma della legge elettorale. Ieri c'è stato il via libera ai voti di fiducia sui primi due articoli. Critiche dalle opposizioni, sentiamo Elena Bonetti di Azione.
15: Macellum perché è il frutto di una trattativa di scambio degli alleati di Meloni con la Presidente, che hanno messo in campo il peggio del macismo italiano. La situazione è molto chiara, gli alleati di Meloni sanno di avere poche posizioni a elezione sicura nel prossimo Parlamento e quindi hanno chiesto ai leader di questi partiti a Meloni di avere le mani libere di candidare in queste posizioni a elezione sicura solamente uomini e lasciare a casa le donne a questo giro.
14: Risponde dalla maggioranza il Ministro per gli Affari Europei Tommaso Fotti.
16: Guarda, le donne sono maggioranza in questo paese e sanno perfettamente come votare le donne, quindi capolista bloccati non escludono le donne, mi scusi. Io penso che chi ha meritato e chi vale giustamente debba essere premiato.
14: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella adotta 3 provvedimenti di grazia. Tra questi c'è anche il gioielliere che uccise i rapinatori. Il capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale. Carburanti, finito lo sconto fiscale, torna a salire il gasolio. La premier Meloni pensa ad accise mobili dopo il price cap. Il governo valuta l'intervento. È tutto.
13: Radio Gelosa Informazione.
17: Buongiorno. Adesso fino alle 9 Gelosa ti dà la radio sveglia. 3 epoche, tanta musica e molte radio sveglie.

0: No.
1: Affronta la giornata con l'energia giusta. Ricca colazione e ottima musica. Radio Sveglia, dalle 6 alle 9 tutte le mattine. Solo su Radio Gelosa.

0: che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423-7367.
3: Castelfranco Veneto, siamo arrivati! Centro Marca Banca, un nuovo punto di riferimento in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Ora anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
5: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
6: La mattina è gelosamente sveglia. Su Gelosa c'è Radio Sveglia, il buongiorno in musica.

Un buon caffè, qualche biscotto e tanta musica. Radio Sveglia, il tuo risveglio in musica. Su Gelosa.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Le infiltrazioni si prevengono con la tecnologia giusta. Le impermeabilizzazioni Isoalex in TPO e PVC creano una membrana continua, leggera e che protegge nel tempo. Ideale per tetti piani, coperture industriali, terrazzi e vasche. Isoalex SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova e su isoalex.it.
2: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
3: Sei ancora convinto che l'amore bussi alla tua porta? Svegliati! Club di Più fa incontrare persone vere. Ascolta bene. Festeggiamo il 30° anniversario con una festa aperta a tutti. Sì, anche a te che aspetti il colpo di fulmine sul divano. Club di Più, 30 anni di emozioni e 30 anni di occasioni. E tu? Vuoi perdere anche questa? Chiama 347 80 28 197 clubdipiu.com.
4: Natale si avvicina, noi ci abbiamo già pensato. E tu? Non farti prendere dall'ansia dei regali ed evita di spendere soldi su oggetti superflui. Metti d'accordo tutti con cesti regalo pieni di prelibatezze artigianali di Sauris e di bontà. Salumificio Zare di Sauris è la risposta al tuo Natale speciale. E sei tu a scegliere il contenuto. Salumificio Zare, per te, per i tuoi dipendenti o clienti, per la tua famiglia. Cerca Salumificio Zare.

0: La migliore musica ha tante sfumature.
1: Radio Gelosa ti accompagna con le hit che ami.
0: E se vuoi scoprire un'altra selezione di grandi classici, c'è 8FM.
1: Cercala e lasciati sorprendere.
2: A Radio Gelosa sono le 9.
3: Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio i pan goccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore Farmtrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
5: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
6: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Sumaga di Portogruaro.
7: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
6: Segui su Facebook il programma con completo.
7: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
8: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
9: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
10: Radio Gelosa, informazione.
11: Buongiorno. È stato firmato il contratto dei dirigenti medici, fino a 560 euro al mese di aumento. Il contratto collettivo nazionale di lavoro riguarda 138.000 tra ospedalieri, sanitari, veterinari e professioni sanitarie. Da tutte le sigle sindacali arriva l'ok. Naddeo, risultato importante.
12: Nel Trevigiano le telecamere mobili installate nelle aree di campagna di Casale sul Sile hanno permesso di individuare il primo responsabile di un abbandono illegale di rifiuti. Si tratta di un residente del comune di Casier che è stato sanzionato con una multa da 186 euro per aver gettato rifiuti all'interno di un fossato lungo via del Carmine. Le telecamere vengono posizionate in modo mirato nelle zone più esposte al rischio di abbandono, in particolare nelle aree rurali e periferiche.
11: Al teatro Jacopo da Ponte a Bassano del Grappa, in sala Martinovic, questa sera lo spettacolo di Andrea Tosatto, Donne e Uomini. Tutti i segreti per riuscire a coesistere nonostante l'indubbia clamorosa diversità appunto tra uomini e donne. In sala da Ponte invece sabato sera La Valanga, Tina Merlin e il disastro del Vajont, con Anna Tringali e Giacomo Rossetto. È tutto.
10: Radio Gelosa, informazione.
13: Su Radio Gelosa c'è Soundtracks, le colonne sonore più famose.
14: Mamma diceva sempre: la vita è uguale a una scatola di cioccolato. Non so mai quello che ti capita.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
3: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
4: Castelfranco Veneto, siamo arrivati! Centro Marca Banca, un nuovo punto di riferimento in Via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Ora anche a Castelfranco Veneto, in Via Spagna 74.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
4: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1999.
1: Allora, benvenuti al Festival Bar, è ancora il momento di ballare in discoteca e abbiamo ancora dei personaggi fortissimi, i loro nomi vogliono dire delle cose buone. Jam e Spoon Future Blatka, come on!

0: tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
1: Dove andiamo a farti un bicchierino?
2: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask, una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
1: Osteria Al Bacaro sui social, Viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.
3: Repsol, Castrol, Motul, Mobil, Eni, IP, Total. I migliori oli e prodotti per auto, moto, veicoli pesanti, movimento terra, agricoltura e industria. Prodotti per lavaggi e adiblu di varie marche li trovi tutti da Ivano Gamba Lubrificanti. Da più di 50 anni a Castello di Godego, via Asiago 32 e su igmotoroil.it. Motori sempre in gamba.
4: Gasparotto Mobili a Rosà, arredi di altissima qualità.
5: Per tutto ottobre sconti introvabili su cucine, camere, divani, salotti e arredo bagno.
4: Progettazione su misura e finanziamenti a tasso zero.
5: Chiama allo 0424 8500.
4: Gasparotto Mobili a Rosà, domenica aperto.
6: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram gli specialisti dello scarrabile, su Facebook Scarrabili Aurora e su scarrabileaurora.com.
7: 2.0, due brani dei 2000 su Radio Gelosa.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 10

0: Sabato esagerato! Sabato 10 ottobre, tanti prodotti a prezzi mai visti, come croissant Prix al cioccolato a 99 centesimi. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you, Prix.
2: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
5: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per Giardino e Bosco, Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
7: Radio Gelosa Informazione.
8: Buongiorno. Montecitorio prosegue l'iter della riforma della legge elettorale. Ieri c'è stato il via libera ai voti di fiducia sui primi due articoli. Critiche dalle opposizioni, sentiamo Elena Bonetti di Azione.
9: Macellum perché è il frutto di una trattativa di scambio degli alleati di Meloni con la Presidente, che hanno messo in campo il peggio del macismo italiano. La situazione è molto chiara, gli alleati di Meloni sanno di avere poche posizioni a elezione sicura nel prossimo Parlamento e quindi hanno chiesto ai leader di questi partiti, a Meloni, di avere le mani libere di candidare in queste posizioni a elezione sicura solamente uomini e lasciare a casa le donne a questo giro.
8: Risponde dalla maggioranza il Ministro per gli Affari Europei Tommaso Fotti.
10: Guarda, le donne sono maggioranza in questo paese e sanno perfettamente come votare le donne, quindi capolista bloccati non escludono le donne, mi scusi. Io penso che chi ha meritato e chi vale e giustamente debba essere premiato.
8: Presidente della Repubblica Sergio Mattarella adotta tre provvedimenti di grazia. Tra questi c'è anche il gioielliere che uccise i rapinatori. Il capo dello Stato gli ha concesso la grazia parziale. Carburanti, finito lo sconto fiscale, torna a salire il gasolio. La premier Meloni pensa ad accise mobili dopo il price cap. Il governo valuta l'intervento. È tutto.
7: Radio Gelosa, informazione.
11: Se vogliamo provarci dobbiamo scrivere pezzi nostri.
12: Io veramente scrivo storie, poesie, insomma.
11: Aggiungi la musica e sono canzoni.
12: Pronti?
13: Big bands,
14: grandi gruppi, brani memorabili. Just on Radio Gelosa.

0: non ci passeranno mai alla radio.
1: Serve qualcosa di innovativo.
2: Big Bands, the biggest band of the 80s and 90s. Just on Radio Gelosa.

0: Era Big Bands.
1: Big Bands.
0: I grandi gruppi che hanno fatto la storia tornano domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
2: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
3: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
4: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri. E Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana. Un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
5: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
6: Good time, good music.
5: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
6: DJ Massimo Alberti.

0: Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
3: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini. Anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
4: Un tetto protegge tutto ciò che conta. Ma chi protegge il tuo tetto? Isoalex realizza impermeabilizzazioni, rifacimento tetti e lattonerie civili ed industriali, con soluzioni moderne, materiali di qualità ed esperienza. Isoalex SRL, a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova, e su isoalex.it.
5: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
6: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.

0: due radio, due stili, un'unica passione per la musica bella.
1: Continua ad ascoltare Radio Gelosa e scopri anche 8FM.
0: 8FM.
2: A Radio Gelosa sono le 11 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa. Con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
6: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
1: Radio Gelosa Informazione.
8: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. È stata rinviata a sorpresa l'udienza per il patteggiamento dei 7 imputati sulla strage del bus di Mestre. Il giudice non ha ancora ratificato la richiesta e ha rinviato la sua decisione al 28 ottobre. Fuori dall'aula stupore e perplessità da parte dei legali.
9: Inaugurati durante la 10ª edizione di The Venice Glass Week, i 12 lampadari d'artista di Murano Illumina il Mondo continueranno a brillare sotto le procuratie vecchie di Piazza San Marco a Venezia fino al 1 novembre. L'edizione 2026 riunisce artisti, designer e progettisti di fama internazionale invitati a confrontarsi con l'eccellenza manifatturiera muranese. Ogni opera nasce infatti dalla collaborazione diretta tra l'autore e una fornace dell'isola.
8: Prende il via sicuramente il teatro nelle scuole del Veneto contro la violenza di genere. Un percorso educativo teatrale rivolto alle scuole secondarie di secondo grado, pensato per aiutare studenti e studentesse a riflettere sulle relazioni. Un progetto realizzato da Zelda Teatro, coprogettato da Regione Veneto e Fondazione Giulia Cecchettin. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
1: Radio Gelosa, informazione.
10: Sarà necessario un tempismo al decimo di secondo
11: e concentrazione assoluta.
10: Sei pronto?
11: Io sono nato pronto.
12: Adesso su Gelosa parte la compilation.
13: Compilation.
12: Tutte le più belle canzoni anni 80, una dietro l'altra.
13: Greatest dance hits of the 80s.
12: La compilation di oggi parte così.

0: Ogni sera Radio Gelosa parte per un viaggio. Vieni con noi. Viaggiamo negli anni 70 e 80 con Good Time, il sound di due decenni. E con Legend, il passato presente della dance anni 90 e 2000. DJ Massimo Alberti. Radio Gelosa, ogni giorno, ogni sera, tutta un'altra storia.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 400 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
3: Dal 9 ottobre al 1 novembre c'è l'81esima edizione della Festa dei Marroni di Convai.
4: Una kermesse dedicata alle calderrosse e alle rostidori giganti.
3: Escursioni, artigianato, eventi culinari. Festa dei Marroni di Convai è un'iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
5: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
6: Speciale promo anniversario Stosa. Solo sulle prime 45 cucine. Fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027. Con garanzia ufficiale certificata Stosa. Solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store.
7: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1998.
1: Insomma, è un momento molto importante perché stiamo per presentare un gruppo che per la prima volta si esibisce su un palcoscenico italiano.
2: Tra l'altro la stampa inglese parla benissimo di loro e dice che sarà la prossima band del futuro, proprio la vera band del futuro. Ti vedo un po' strano, no? È una cosa...
1: Ci vogliamo presentare perché i nostri amici italiani sono qui, sono impazienti dietro, di sentirli. Ok, allora
2: la canzone Say It Once.

0: Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Tesoro, ho deciso, rifacciamo il bagno.
2: Grande!
1: Con il pavimento a effetto legno.
2: Grande!
1: E i sanitari sospesi.
2: Grande!
1: Ma non sai dire altro?
3: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
4: Sabato aperti, l'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò, Cornolò Macchine Agricole, pronto a lavorare a Sant'Orso in via dell'Olmo 25.
5: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
6: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
5: Segui su Facebook il programma completo.
6: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
7: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 12 e 4 minuti. Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Più spazio. Più energia. Più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
5: Dove andiamo a farci un bicchierino?
6: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask. Una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
5: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Loreto 2 Schio. Sulla scalinata per il Parco del Castello.
7: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
8: C'è chi sente una voce alla radio.
7: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423-7367. Fare radio non è solo una passione.
9: Radio Gelosa, informazione.
10: Buongiorno. Legge elettorale, oggi è la giornata decisiva. Voto a scrutinio segreto. Un meccanismo questo che ha scatenato l'ira delle opposizioni, che hanno parlato di schiaffo al Parlamento e che hanno chiesto il voto manuale con le palline per evitare che i deputati di maggioranza siano controllati. Ieri alla Camera era stato discusso e approvato anche l'articolo 8 sull'estensione ai caregiver del voto fuori sede. Carburanti, dopo lo stop dello scontro deciso dal governo, sale il costo del gasolio. Un aumento pagato dagli automobilisti che hanno visto il price cap dei principali distributori adeguarsi ai nuovi prezzi. Un guadagno invece per lo Stato che aumenta così i suoi introiti. Al momento non sono subentrate le accise mobili, come invece annunciato dalla Premier Meloni e dal Ministro delle Imprese Urso. L'esecutivo temporeggia e valuta le prossime mosse.
11: Secondo quanto si apprende da fonti a Bruxelles, è atteso per oggi la via libera della Commissione europea alla richiesta italiana di attivare la clausola di salvaguardia nazionale per le spese sulla difesa e l'energia. La richiesta di flessibilità sulla spesa avanzata dalla Premier Giorgia Meloni, fonti sottolineano che il patto di stabilità già prevede che si tenga conto dell'impatto di un'inflazione più elevata del previsto nell'esame del rispetto dei percorsi di spesa degli Stati membri.
9: È tutto, a più tardi. Radio Gelosa, informazione.

0: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
1: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
0: Sabato aperti.
2: Castelfranco Veneto, siamo arrivati. Centro Marca Banca, un nuovo punto di riferimento in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Ora anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
3: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
4: Le cucine artigianali Caramelle sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramelle a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
5: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Good Time, Short Version, con Massimo Alberti.

0: era Good Time. Short version.
1: Good time, good music.
0: Con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Ascolta la versione estesa ogni sera dal lunedì al giovedì alle 19. Solo su Radio Gelosa.
2: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
5: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Maga di Portogruaro.
6: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
5: Segui su Facebook il programma completo.
6: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
7: Natale non ti temo. Da Salumificio Zare, cesti regalo personalizzati con prelibatezza di Sauris artigianali. Cerca Salumificio Zare.
8: Dal cuore delle terre di Treviso e Belluno, il consorzio agrario è da sempre al fianco degli agricoltori. La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.
9: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
10: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. A Santa Maria di Sala Venezia e su beatosrl.it.

0: canta. Allora, regalati un'altra emozione.
1: Scopri 8FM, la radio dedicata agli anni 80 e dintorni, con un sound raffinato tutto da ascoltare. Dalla famiglia Radio Gelosa.
2: A Radio Gelosa sono le 13 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
5: Le infiltrazioni si prevengono con la tecnologia giusta. Le impermeabilizzazioni ISOALEX in TPO e PVC creano una membrana continua, leggera e che protegge nel tempo. Ideale per tetti piani, coperture industriali, terrazzi e vasche. ISOALEX SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova e su isoalex.it.
6: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
7: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
8: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
9: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia con Venezia negli occhi.

0: Radio Gelosa Informazione.
1: Una buona giornata dalla redazione e ben ritrovati all'ascolto delle ultime notizie del nostro territorio. A Breganze sono stati inaugurati i lavori del nuovo bacino di laminazione sul lastico. L'invaso, che conterrà fino a 5 milioni di metri cubi d'acqua, servirà per frenare la portata del torrente quando si ingrossa. L'opera costerà 73 milioni di euro e prevede anche la bonifica di un'ex discarica di rifiuti. Mafia a Eraclea. Dopo la sentenza della Cassazione sul maxi processo iniziano gli ingressi in carcere per gli imputati condannati. Resta irreperibile Luciano Donadio, condannato a 30 anni. Non si è presentato e non è stato trovato dalle forze dell'ordine. Sono stati presentati i numeri dei primi 10 anni della legge antispreco. Salvati 3,7 milioni di tonnellate di cibo, 40 milioni le confezioni di farmaci recuperate e donate, per un valore stimato di 10,3 miliardi di euro. Le eccedenze raccolte da Banco Alimentare sono aumentate del 95%. Era questa l'ultima notizia, vi ringraziamo per l'attenzione, l'appuntamento con le news torna più tardi.
0: Radio Gelosa Informazione.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it.
1: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le patate di Bologna DOP Esselunga, 1,5 kg, sono scontate del 40%. Fino a esaurimento scorte, info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
3: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Dal 9 ottobre al 1 novembre c'è l'81esima edizione della Festa dei Marroni di Convai.
6: Una kermesse dedicata alle calderoste e alle rostidori giganti.
5: Escursioni, artigianato, eventi culinari. Festa dei Marroni di Convai è un'iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.

0: come sto?
1: Amo una favola, ti sta da Dio.
0: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
1: E se serve un ritocco anche dopo?
0: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
2: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ. 27 centimetri cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start. Completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata. Solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco, scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato. A Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
3: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
4: Quest'anno l'inverno con Abaco Viaggi profuma di mercatini, luci e tradizioni. Scopri le più belle destinazioni d'Europa per l'Avvento, il Natale e il Capodanno tra le oltre 180 partenze del nuovo catalogo, solo nelle migliori agenzie e online. Abaco Viaggi, fino in capo al mondo.
5: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
6: Cerchi ferro? Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici in Veneto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.

0: Radio Gelosa ti riporta al 1995.
1: Ha venduto 8 milioni di dischi, è il nostro Robert Miles, e quindi è un ambasciatore italiano nel mondo della musica ed è meritato il trofeo di Verona. Grazie Roberto, lo tengo io.
2: Grazie Robert Miles, Children.

0: e un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 14 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
4: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
5: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su Tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
6: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo.

0: A chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
2: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Inese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
3: Domenica 18 ottobre, dalle 9:30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
4: Ci sono cose che funzionano così bene che quasi non te ne accorgi. La luce si accende, il wifi prende, il software fa il suo lavoro. Semplice, ogni giorno. È questa la filosofia di Data Services. Software completi, intuitivi e affidabili. Per aziende, commercialisti e consulenti del lavoro. Dalla programmazione all'assistenza, un unico partner. Soluzioni personalizzabili, supporto vicino e canoni chiari. Da oltre 40 anni. Data Services. Soluzioni per persone che contano. Dataservices.it.
1: Acquistare la tua nuova cucina non è mai stato così facile. La vedi, ti piace e la compri con un super sconto. Semplice.
5: Da Arredamenti Meneghello c'è lo svuota tutto, con le cucine esposte scontate fino al 62%.
1: Scopri i dettagli della promo e prenota il tuo appuntamento su arredamentimeneghello.it. Siamo aperti fino alle 22.
5: Arredamenti Meneghello a Limena, da sempre l'eccellenza in cucina.
6: Ogni giorno c'è chi lavora tra ferro, nylon e carta con impegno e precisione. Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili e allestimenti su misura. Atlas a Gambellara, Vicenza.
7: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
8: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.
9: Gore yaka in a rockas. Gore yaka gore in a robot of style.

0: posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
1: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
0: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
1: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
2: L'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò, Cornolò Macchine Agricole, pronto a lavorare a Sant'Orso in via dell'Olmo 25.
3: Castelfranco Veneto, siamo arrivati. Centro Marca Banca, un nuovo punto di riferimento in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Ora anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
4: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
5: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
6: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
7: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
8: È una tribù che balla al ritmo di un tamburo che risveglia la mente a chi non crede nel futuro.
9: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
8: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù che balla.

0: posto dove ritrovare le perle degli anni Ottanta.
1: Tra pop, soul, rock e grandi emozioni. Ascoltala!
2: A Radio Gelosa sono le 15 e un minuto. Radio Gelosa.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma, solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo, il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
5: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
6: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
7: Dove andiamo a farti un bicchierino?
8: All'osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask, una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
7: Osteria Al Bacaro sui social, viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: La sera Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900. Ogni sera dalle 21. Rivivi un'epoca con i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. Un decennio di musica. Solo su Radio Gelosa.
3: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 100 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Il sorteggio del tavolo è sulla torta a destra.
5: Cosa?
6: Se questo è quello che capisci appena sveglio, un buon caffè può aiutarti.
7: Con la macchina del caffè Birichina, niente più risvegli confusi.
6: Ordina la tua macchina con un kit degustazione di 231 capsule di caffè solubili a 75 euro comprese di spedizione chiamandolo 0423 73 67. Goditi una pausa caffè per la tua casa, il tuo ufficio, la tua attività. 0423 73 67.
8: Ora fammi un corso di Fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi Pilates e yoga. Muoversi!
9: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club in via Romea 21 Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
10: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
11: C'è chi sente una voce alla radio.
10: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
12: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
13: Esiste una tribù, che bella! È una tribù che balla!
14: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
13: Su Radio Gelosa adesso c'è una tribù.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
2: Dal 9 ottobre al 1 novembre c'è l'81esima edizione della Festa dei Marroni di Convai.
3: Una kermesse dedicata alle calderoste e alle rosti d'ori giganti.
2: Escursioni, artigianato, eventi culinari. Festa dei Marroni di Convai è un'iniziativa del CSR Veneto 2023-2027, finanziata dal FEARS, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
5: AR Sedie e Tavoli. Sedie e tavoli per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio. Su arsedietavoli.it e allo 02 910 54 27.
6: È l'energia del sole, per quanto ce ne resta, che muove le tue gambe e accende questa festa.
7: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
6: Una tribù che balla, solo su Radio Gelosa.

0: la musica finisce, ma rimane l'amore. È una tribù che balla e la pace sia con voi.
1: Siamo una tribù che balla con il volume a palla.
0: Resta su Gelosa, divertiti con noi.
2: Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
3: A Radio Gelosa sono le 16 e un minuto.
4: Radio Gelosa.
5: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi? Scegli Sensitive. Pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
6: Grande novità al Prix! È arrivato il volantino su WhatsApp. Per riceverlo vai su prixquality.com o nei punti vendita Prix e inquadra il QR code.
7: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
8: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
9: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
10: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: Nelle colline del Prosecco, con l'inizio della stagione autunnale, Combai celebra il suo tesoro più prezioso, il marrone, e dal 9 di ottobre torna infatti l'82esima festa dei marroni, che continuerà fino poi al 1 di novembre. È con noi la presidente della Proloco di Combai, Erika Follador. Buongiorno, benvenuta.
13: Buongiorno, buongiorno a voi.
12: Con quale spirito inaugurate questa edizione 2026 e qual è il messaggio guida della manifestazione per quest'anno?
13: Per noi di Combai è un'istituzione, ma proprio per noi abitanti, perché è un momento di aggregazione, di incontro. Siamo un piccolo paese, 400 abitanti, e quindi questo mese ognuno, diciamo, abbandona il suo tempo libero e lo dedica alla festa dei marroni. Quello che noi da sempre facciamo è organizzare le passeggiate per la visita del territorio, perché il nostro territorio si presta bene ad essere vissuto. Quest'anno l'abbiamo arricchito il nostro programma con altre passeggiate, la passeggiata con l'apicoltore e la passeggiata col geologo, proprio per far vedere anche questi aspetti del nostro territorio.
12: Io ringrazio la presidente della Proloco Combai, Erika Follador, e do appuntamento a partire dal 9 di ottobre fino al 1 novembre con l'82esima festa dei marroni di Combai.
13: Grazie, grazie a voi, arrivederci.
11: Radio Gelosa Informazione.
14: Ladies and gentlemen, please make some noise for
2: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: una verità universale innanzitutto.
1: Radio Gelosa è sempre con te. Scarica l'app sul tuo smartphone Apple o Android e potrai seguire sempre Radio Gelosa, scoprire le frequenze e i prossimi eventi della tua radio. Scarica l'app di Radio Gelosa.
2: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti, l'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò, Cornolò Macchine Agricole. Pronto a lavorare a Sant'Orso in via dell'Olmo 25.
4: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
5: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
6: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
5: Segui su Facebook il programma completo.
6: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
7: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare, c'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
8: Scegliete la vita, scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
9: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
10: Io vivo per questo.
9: 900, i brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Ho deciso, rifacciamo il bagno.
1: Grande.
0: Con il pavimento a effetto legno.
1: Grande.
0: E i sanitari sospesi.
1: Grande.
0: Ma non sai dire altro?
2: Certo, Eraclia. Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
0: Non perdetevi, il meglio per la vostra casa.
3: Sabato aperti.
4: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
5: Castelfranco Veneto, siamo arrivati! Centro Marca Banca, un nuovo punto di riferimento in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Ora anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.

0: sabato esagerato. Sabato 10 ottobre, tanti prodotti a prezzi mai visti, come croissant Prix al cioccolato a 99 centesimi. Prix, fatti furbo, vieni Quix.
1: I love you Prix.
0: Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto a San Martino di Lupari lo rimette a nuovo in tempi record. Chiama Termoidraulica Brotto allo 049 59 52 308 per un preventivo gratuito.

0: Italia cresce.
1: Oltre a Radio Gelosa c'è anche 8 FM.
0: Un viaggio musicale negli anni 80 e dintorni, con un'eleganza tutta da vivere. Provala!
2: A Radio Gelosa sono le 17 e 2 minuti. Radio Gelosa.
3: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
4: Posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
5: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
4: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
5: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
6: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
7: Un tetto protegge tutto ciò che conta. Ma chi protegge il tuo tetto? Isoalex realizza impermeabilizzazioni, rifacimento tetti e lattonerie civili ed industriali, con soluzioni moderne, materiali di qualità ed esperienza. Isoalex SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco Padova e su isoalex.it.
8: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
9: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
10: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.
11: Radio Gelosa Informazione.
12: C'è un aggiornamento dell'informazione, ben trovati. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB, su dati di Banca d'Italia pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, come in Veneto. Nelle isole il valore scende a 13.000, a sud 16.000, al centro 20.000. In Italia, in questo momento, ci sono 262 data center, molti dei quali si trovano tra Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna, Piemonte e Lazio. Il numero dei centri di elaborazione dati emerge dall'AI for Energy Report 2026, documento redatto dall'Energy and Strategy della School of Management del Politecnico di Milano. In costruzione altri data center che ospiteranno computer, server, sistemi di archiviazione ed elaborazione. Salute, natura e blue economy sono al centro del summit del mare il 9 ottobre, domani, presso l'isola di Albarella. È la conferenza dei sindaci del litorale veneto che propone il Costa Veneta Green Lab. Tra i temi in discussione il benessere del mare tutto l'anno, i percorsi della salute tra mare e pineta, città e spazi progettati per il benessere, i sapori del mare. È tutto.
11: Radio Gelosa Informazione.
13: Ladies and gentlemen, make some noise for
14: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, i pangoccioli mulino bianco, 8 pezzi, 336 grammi, sono scontati del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
5: Questo è il costo dell'iscrizione in palestra e questi i costi del personal trainer, dei corsi extra.
6: Scappa dalle altre palestre ed entra da Golden Club. Un solo abbonamento per sala pesi, corsi inclusi, personal trainer e nutrizionista. In via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
7: Potenza Husqvarna, prezzo sorprendente. Da Fratelli Bonato trovi il decispugliatore 129 RJ professionale per giardino e bosco. Fratelli Bonato, Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
8: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
9: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
8: Segui su Facebook il programma completo.
9: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900. I brani più famosi degli anni 90.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Cause I gotta have faith. Oh, I gotta have faith. Because I gotta have faith.
1: Un decennio finisce, un altro comincia. Radio Gelosa.

0: Lo sapevi? Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: La Rucker scende in campo alla Prealpi San Biagio Arena di Conegliano per un nuovo imperdibile match. Domenica 11 ottobre alle 18 versus Pallacanestro Viola Reggio Calabria. Biglietti su ticketone.it o alla biglietteria dell'arena il giorno del match.
2: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
3: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348 477 3001. Se il tuo bagno fa acqua da tutte le parti, Termoidraulica Brotto lo rimette a nuovo in tempi record. Piastrelle, sanitari, doccia idraulica, preventivo e sopralluogo gratuiti. Chiama ora lo 049 59 52 308. Termoidraulica Brotto, a San Martino di Lupari.
4: Il tetto tiene ancora.
3: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329-704-3343.
5: A Udine e provincia, per ascoltare Radio Gelosa, sintonizzati sui 92 MHz.

0: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 18 e 2 minuti. Radio Gelosa.
2: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
4: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
5: Dove andiamo a farti un bicchierino?
6: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask, una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
5: Osteria Al Bacaro sui social, viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.
7: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
8: Radio Gelosa Informazione.
9: C'è un aggiornamento dell'informazione in redazione Mauro Baldan. La capacità di risparmio delle famiglie italiane mantiene forti differenze territoriali. A maggio 2026, secondo un'elaborazione di ISNEC e WITAB su dati di Banca Italia, pubblicata dal quotidiano Il Corriere della Sera, i depositi bancari ammontano in media a quasi 20.000 euro per abitante. Al nord 22.700, nelle isole il valore scende a 13.000, al sud 16.000 e al centro 20.000. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha comunicato che offrirà in asta BOT annuali con scadenza il 14 ottobre 2027 per un importo pari a 8 miliardi di euro. Viene rilevato in un comunicato dedicato nel quale viene anche precisato che ci sono in scadenza BOT annuali per 9,9 miliardi di euro. Il regolamento dell'emissione sarà disponibile dal 14 ottobre prossimo. Si cambia argomento. Con Adler Entertainment debutta al cinema Sotto a chi tocca, diretta interpretata da Giorgio Pasotti, che qui recita con Rocco Papaleo, Giovanna Mezzogiorno e Stefano Fresi, è la commedia che comincia con una selezione apparentemente convenzionale, che in breve si trasforma in un confronto caratterizzato da discutibili prove attitudinali, dove si formano alleanze e si creano strategie. E questa l'ultima notizia.
8: Radio Gelosa Informazione.
10: Ladies and gentlemen, please make some noise for
0: Andy Mancuso. Mixa due brani, un 80 e un 90, su Radio Gelosa.

0: Questa notte fate l'amore con Gelosa.
1: Io sento una voglia irresistibile di fare l'amore con te.
0: Ogni notte Radio Gelosa è In Love. La colonna sonora romantica, sensuale, poetica, perfetta per accompagnare i vostri momenti insieme. In Love. La notte di Radio Gelosa.
2: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
3: Allora, come sto?
4: Amo, una favola, ti sta da Dio.
3: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
4: E se serve un ritocco anche dopo?
3: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
4: Castelfranco Veneto, siamo arrivati! Centro Marca Banca, un nuovo punto di riferimento in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Ora anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
5: Si scrive usato certificato Audi, ma si legge avanguardia, qualità, garanzia. Perché ogni vettura arriva da te solo dopo 110 controlli e con l'innovativa formula Audi vale un noleggio usato che include copertura assicurativa completa, manutenzione e assistenza stradale. Scopri tutti i modelli disponibili con canone mensile fisso e nessuna spesa imprevista nel nostro showroom Audi Prima Scelta Plus. Audi Prima Scelta Plus, l'usato senza il suo passato.
6: Scoprili da Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.
7: Polis Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa, con prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato made in Italy da 9,90 euro al metro quadro, 45 negozi in tutta Italia. Vai su polis.it. Polis Ceramiche.

0: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
1: Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90.
2: Io vivo per questo.
1: 900. I brani più famosi degli anni 90.
3: È un fisico speciale per fare quello che ti pare.

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: Ti aspetta tutte le sere.
2: Ci divertiamo un po'.
0: 900, solo su Radio Gelosa.

0: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
1: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
2: C'è chi sente una voce alla radio.
1: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
3: Sei un'azienda e devi smaltire ferro o metallo? Ci pensa Dainese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rottami. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Dainese Moreno SRL. Via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco. 049 584 62 63.
4: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
5: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800-651-651.
6: 2.0. Due brani dei 2000 su Radio Gelosa. One.

0: A Radio Gelosa sono le 19 e 2 minuti. Radio Gelosa.
1: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
2: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
3: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
2: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
3: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
4: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari. Per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
5: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
6: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, Polke, Mazurke, Danze Regency e Ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
7: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
8: Good time, good music.
7: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
8: DJ Massimo Alberti.

0: Lo sapevi? Il bello del sotto costo di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sotto costo da non sottovalutare.
1: C'è sempre un sogno pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB, tutto scorre.
2: Castelfranco Veneto, siamo arrivati! Centro Marca Banca, un nuovo punto di riferimento in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Ora anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
3: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
4: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
3: Segui su Facebook il programma completo.
4: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Portogruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
5: Olis Ceramiche, pavimenti, rivestimenti, arredo bagno e prodotti per la posa a prezzi bassi tutto l'anno. Gres porcellanato da 9,90 euro al metro quadro. 45 negozi in Italia. Vai su polis.it.
6: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 21 ottobre, tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la mozzarella alta qualità Granarolo, 4 per 100 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
7: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
8: RB, dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
9: Domenica 18 ottobre, dalle 9.30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 chilometri a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
10: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
11: Adesso Radio Gelosa ti riporta agli anni 70 e 80. Un bel viaggio musicale guidati da Massimo Alberti.
12: Good time, good music.
11: Good time, i sound di Gelosa anni 70 e 80.
12: DJ Massimo Alberti.

0: era Good Time.
1: Good Time, Good Music
0: con Massimo Alberti. Il viaggio musicale negli anni 70 e 80 termina qui per oggi. Resta su Gelosa, la musica continua. Radio Gelosa, tutto il giorno, tutti i giorni, un brano degli anni 80.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 20 e 10 minuti. Radio
2: Gelosa. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
3: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri e Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, il gusto di Venezia con Venezia negli occhi.
4: L'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò, Cornolò Macchine Agricole. Pronto a lavorare a Sant'Orso in via dell'Olmo 25.
5: Sei un'azienda e devi sbaltire ferro o metallo? Ci pensa da Inese Moreno SRL. È leader nel settore del recupero, lavorazione e demolizione rotta. Servizio a domicilio, autocarri con gru, cassoni scarrabili. Da Enese Moreno SRL, via Chiusa 72, Sant'Angelo di Piove di Sacco, 049 584 62 63.
6: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare.
7: C'è chi aspetta il drop
6: e chi vuole decidere quando arriva.
8: Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: radiogelosa.it. Entra e scopri il mondo della tua radio. Su radiogelosa.it puoi ascoltare Radio Gelosa in diretta, scoprire i programmi e riascoltare quelli che ami di più. Radiogelosa.it. Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
1: Non ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
2: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
1: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
2: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
3: Tesoro, ho deciso. Rifacciamo il bagno.
4: Grande.
3: Con il pavimento effetto legno.
4: Grande.
3: E i sanitari sospesi.
4: Grande.
3: Ma non sai dire altro?
5: Certo. Eraclia. Eraclia Pavimenti. Il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
3: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
2: Sabato aperti.
6: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre esperienze. Specialità, i caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it. E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.

Macos, l'afro che non smette mai, mai di suonare, solo su Radio Gelusa.

0: Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che Nutella Ferrero 750 grammi la trovi a solo 4,89 euro. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
1: Più spazio, più energia, più allenamento. Scopri la nuova palestra Golden Club. 1000 metri quadrati dedicati al fitness. Un'ampia sala pesi. Oltre 50 ore di corsi settimanali e personal trainer sempre a disposizione. Aperta tutti i giorni dalle 6 alle 22. Via Romea 21, Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
2: Le infiltrazioni si prevengono con la tecnologia giusta. Le impermeabilizzazioni ISOALEX in TPO e PVC creano una membrana continua, leggera e che protegge nel tempo. Ideale per tetti piani, coperture industriali, terrazzi e vasche. ISOALEX SRL a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova e su isoalex.it.
3: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto, alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
4: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
5: Perché Nova del gusto.
6: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
7: La vita è fatta di conseguenze. Se comprate l'auto che avete sempre desiderato, volete che rimanga così per sempre. Se volete che rimanga così per sempre, allora permettete solo a persone esperte di prendersene cura. Se volete solo persone esperte, allora vi affidate a un Audi Service. E se vi affidate a un Audi Service, la vostra auto sarà sempre come l'avete desiderata. Sì, la vita è fatta di conseguenze, ma quello che conta è prendere la decisione giusta. Scegliete Audi Service.
8: Scegliete Motor Class a Mestre, Portogruaro, Musile di Piave e su motorclass.it.

0: A Radio Gelusa sono le 21 e un minuto. Radio Gelusa.
1: Problemi col tosaerba Grasshopper? Mi tocca cercare un manutentore. Segna 0444 63 66 46. È Satma. Solo loro per il mio trattore FarmTrack. Macchinari per agricoltura o giardinaggio? Satma di Ruzza Matteo. Il partner ideale per vendita e manutenzione. A Montegalda, via dell'Artigianato 3.
2: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
3: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
4: C'è chi sente una voce alla radio.
3: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelusa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: Dove andiamo a farci un bicchierino?
6: All'Osteria Al Bacaro. Trovi una selezione di birre britanniche di alta qualità e in cask, una grande lavagna di vini al calice, sidri italiani e tanti spunciotti e bruschette artigianali con patata nell'impasto.
5: Osteria Al Bacaro sui social. Viale Petitti di Roreto 2 Schio, sulla scalinata per il Parco del Castello.
7: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
8: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
9: Se fai pubblicità su Radio Gelusa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelusa 800 651 651.
10: Scegliete la vita. Scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa.
11: Adesso Radio Gelusa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
12: Io vivo per questo.
11: 900, un decennio di musica.

0: Ogni sera Radio Gelosa ti riporta nei mitici anni 90.
1: Questo è un team con cui si può lavorare.
0: 900, i 100 brani più famosi degli anni 90.
2: Ci divertiamo un po'.

0: un respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: 900. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

0: chiunque ti chieda che radio ascolti, tu rispondi sempre: Radio Gelosa.
1: Eraclia Pavimenti, il più grande showroom del Nord Italia. Oltre 500 tipologie di pavimentazioni esposte dei migliori marchi. A Eraclea, in via Fausta 79.
2: Non perdetevi il meglio per la vostra casa.
1: Sabato aperti.
3: Dal 9 ottobre al 1 novembre torna l'82esima festa dei marroni di Combai. Gusta le nostre specialità e i caldi marroni cotti sulle rostidore giganti. In più, escursioni tra i boschi, musica dal vivo, spettacoli e laboratori per bambini. Festa dei marroni di Combai. Info e prenotazioni su combai.it.
4: Hai sentito? Solo fino al 31 ottobre nell'Uve Store di Pianeta Casa, la tua nuova cucina Lube ha ancora più vantaggi. Tua a partire da 190 euro al mese con top in ceramica omaggio. Un'offerta davvero imperdibile. Affrettati, scopri tutte le condizioni in negozio oppure su cucinelube-pianetacasa.it. Pianeta Casa, la tua cucina Lube in Veneto.
5: Cerco una ditta specializzata.

0: lavorata in ferro.
1: Ce l'ho!
0: Anche per laminati?
1: Laminati, trafilati, ferro tondo, quadro.
0: Pure tubi?
1: Tubo tondo, quadro, rettangolo, strutturale.
0: E profili?
1: Profili aperti, travi,
0: lamiere?
1: Da coils e da treno.
0: Magari anche con servizio taglio.
1: Certo, taglio travi, tubi, ossi taglio a misura e trasporto con mezzi propri in tutto il Veneto.
0: È un santo!
1: Quasi! È beato! Beato Edoardo!
2: Beato Edoardo Materiali Ferrosi. Commercio in grosso e dettaglio di prodotti siderurgici con il più grande magazzino in Veneto per disponibilità dal pronto. Beato Edoardo, dal 1933 a Santa Maria di Sala, Venezia. Catalogo completo dei prodotti su beatosrl.it.
3: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa, pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
4: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
5: Perché Nova, del gusto è la prova.
6: Negli anni 90 si ballava questa musica.

0: un respiro profondo.
1: Nostalgia per gli anni 90?
2: Le cose che possiedi, alla fine ti possiedono.
1: Novecento. Su Gelosa, i brani di un'epoca.

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: Solo alla Prix trovi in offerta 3x2 latte Reggiano a 66 centesimi e prosciutto crudo Rovagnati a 1,99 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni qui.
2: L'autunno è alle porte e il bosco chiama. Taglia, sistema e preparati e fai manutenzione. Non farti trovare impreparato. Husqvarna, Typhon, Balfour, Comap e un'officina fornita per assistenza al top. Trovi tutto questo da Cornolò, Cornolò Macchine Agricole, pronto a lavorare a Sant'Orso in via dell'Olmo 25.
3: Castelfranco Veneto, siamo arrivati! Centro Marca Banca, un nuovo punto di riferimento in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Ora anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
4: C'è chi balla e c'è chi vuole far ballare. C'è chi aspetta il drop e chi vuole decidere quando arriva. Quando arriva. Dal 7 novembre parte un nuovo corso DJ e vocalist della Peter Pan Academy. Dalle 14 alle 18 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.
5: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polke, mazurke, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic a Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
4: Dalla pop alla dance.
6: Molto americana.
4: Cazzo sì! 900. Tanti brani. Un'epoca.

0: Radio Gelusa sono le 22 e un minuto. Radio Gelusa.
1: Venghino signori, venghino! Il banco delle capsule del caffè Birichina ne ha per tutti i gusti! Il cioccolato per i bimbi, il tè per le signore, l'espresso per chi è in pausa, il deca per chi dorme presto, l'orzo per chi è un po' chic. Ordinate le capsule con questi e molti altri gusti del caffè Birichina a partire da 19 centesimi l'una, con spedizioni comprese. Chiamalo 0423 7367.
2: Proteggi la tua auto dal sole e dalla grandine con Tecnocarpenteria di Ponzano Veneto. Costruiamo pensiline per ogni spazio, dal box privato al parcheggio per aziende e condomini, anche per il fotovoltaico. Scegli il modello perfetto per te su tecnocarpenteria.it. Tecnocarpenteria a Ponzano Veneto.
3: Nei tuoi reparti produttivi devi gestire ogni giorno polvere, residui di lavorazione, oli e grassi? Matteo Carradore, Supply Chain Manager di PM SRL, eccellenza metalmeccanica specializzata nella produzione di pompe ad immersione, racconta:
4: con l'acquisto della lavasciuga e delle spazzatrici Eureka abbiamo soddisfatto tutte le nostre esigenze, garantendo efficacia e rapidità nella pulizia dei nostri pavimenti.
3: Scopri l'esperienza di PM e trova la soluzione più adatta alla tua azienda. Vai su Eureka Sweepers.com o chiamalo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni.
5: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
3: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A Trebaseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto, sicurezza sopra, tranquillità sotto.

0: scegliete Facebook, Twitter, Instagram e sperate che da qualche parte a qualcuno freghi qualcosa. Adesso Radio Gelosa è gelosamente nostalgica e ti riporta agli anni 90. 900, i brani pop e dance più famosi degli anni 90.
1: Io vivo per questo.
0: 900, un decennio di musica.

0: Good morning.
1: Il buongiorno si sente dal mattino.
2: Sono le 6:35.
1: Radio Sveglia, la sveglia musicale di Radio Gelosa. Ogni mattina dalle 6 ti diamo la Radio Sveglia. Tanta musica e molte Radio Sveglie.
2: Sono le 8:31.
1: Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Gelosa c'è Radio Sveglia.
0: Good morning.
1: Il tuo risveglio musicale.
3: Quando viaggi in auto, la sicurezza è tutto. Passa da Autofficina Paiusco a Caldogno, il tuo partner di fiducia per la manutenzione del veicolo. Offriamo riparazioni, controllo batteria, diagnosi, elettrauto e anche cambio gomme per garantirti una guida sicura e senza pensieri. Chiamaci allo 0444 98 58 13.
4: Allora, come sto?
5: Amo, una favola, ti sta da Dio.
4: Da RB me l'hanno adattato sulla mia vestibilità. Cade perfetto. Hanno una sartoria artigianale. Scegli il capo, loro lo cuciono su di te.
5: E se serve un ritocco anche dopo?
4: Ci pensano loro. Seguili sui social e su rb.it. RB, dal 1984, a Peseggia di Scorsè.
6: C'è sempre un sogno, pronto a diventare realtà. Dietro ogni bagno progettato, ogni impianto realizzato, ogni soluzione scelta. Dai forma ai tuoi sogni con CVB. Showroom a Treviso, Castelfranco Veneto, Vicenza, San Vito di Leguzzano e Cazzago di Pianiga. CVBeltrame.it. CVB. Tutto scorre.
7: Domenica 18 ottobre, dalle 9:30, Strapiramidi torna alle Piramidi Shopping District. Corsa e camminata da 6, 13 e 20 km a favore del CAV, Centro Aiuto alla Vita. Allacciati le scarpe e mettici il cuore. Iscriviti all'InfoPoint.
8: Stai cercando personale? I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi futuri collaboratori. Contatta Radio Gelosa per una campagna pubblicitaria di ricerca personale. Chiama l'800 651 651.
9: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
10: Non più ormai.
9: 900, gli anni 90 in musica.
11: Se io dicessi cappella, lo so, state sicuramente pensando a qualcosa di ecclesiastico, invece no, sono al numero uno in

la prima PlayStation, il cellulare GSM, Windows 95, un'epoca e la sua colonna sonora, 900, un decennio di musica.

0: Castelfranco Veneto, siamo arrivati. Centro Marca Banca, un nuovo punto di riferimento in via Spagna 74. Vieni a conoscere il nostro team e scopri un nuovo modo di fare banca che parte dalle persone. CMB, più vicini al territorio, più vicini a te. Ora anche a Castelfranco Veneto, in via Spagna 74.
1: Una voce, una musica, un messaggio di speranza. Sabato 17 ottobre alle 17 c'è Veneto Gospel 2026. All'Auditorium Centro Congressi BHR di Quinto di Treviso, Gospel Live, ospiti internazionali e un messaggio che arriva al cuore. Emozionati con Veneto Gospel 2026. Ingresso gratuito.
2: Speciale promo anniversario Stosa, solo sulle prime 45 cucine, fino a metà cucina in regalo più 8 promozioni irripetibili e paghi da Pasqua 2027 con garanzia ufficiale certificata Stosa. Speciale promo anniversario Stosa, solo nei nostri store diretti aziendali di Tavagnaco Udine, Trieste, Venezia Mestre e Fossalta di Porto Gruaro. Stosacucine.store. Stosa Cucine, la qualità è una scelta.
3: Per chi sedi e tavoli di qualità per il tuo bar, ristorante, albergo o ufficio? AR Sedie e Tavoli. Design e convenienza per ogni ambiente. Pratichiamo noleggi operativi con comode rate fino a 5 anni. Contattaci, ti forniremo il nominativo di un nostro rivenditore. AR Sedie e Tavoli su arsedieetavoli.it e allo 02 910 54 27.
4: Da oltre 40 anni Atlas produce rimorchi per casse scarrabili, allestimenti su misura e manutenzioni. Atlas a Gambellara, Vicenza.
5: Dalla pop alla dance.
6: Molto americana.
5: Cazzo sì! 900. Tanti brani. Un'epoca.

0: Se c'eri lo ricordi, se non c'eri lo conosci.
1: Non più ormai.
0: 900, gli anni 90 in musica.
2: Aspetta, no.
3: Via.
2: E qui applausi, regali, cose.
3: Il regalo lo dovete fare anche questo. Voi a loro.
2: Move
3: dovete
2: your
3: cantare
2: body.
3: Un'altra canzone.
2: Move your body. Move your body. Si fa.
3: E poi si fa.
2: Move your body.

0: anni 90 si ballava questa musica.
1: Il suo ultimo album è veramente divertente, si intitola Party, che in italiano vuol dire festa, ed è una vera e propria festa. Ci sono i pezzi dance, ci sono i lenti, c'è tutto. Pensate che il suo ultimo disco ha venduto più di 600.000 copie. Questo pezzo è tratto naturalmente da Party, si chiama The Music I Like, è lo stacchetto del Festival Bar e lei è

0: 900 finisce qui per ora.
1: Sai che significa?
0: 900, un'ora con i brani pop e dance più famosi degli anni 90, ti aspetta domani. Stesso orario, stessa radio. Gelosa.
2: Radio Gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni 80.

0: e un brano dei 90. 190. Due epoche, una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa sono le 23 e 3 minuti. Radio
2: Gelosa. Lo sapevi? Il bello del sottocosto di Despar ed Eurospar è che è proprio sotto gli occhi di tutti. Fino al 10 ottobre le grandi occasioni le trovi tutte sotto costo. E sai cosa vale la pena sottolineare? Che la passata di pomodoro Mutti 700 grammi è scontata del 48% e la trovi a soli 98 centesimi. Despar ed Eurospar, un sottocosto da non sottovalutare.
3: Venpa, siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.
4: L'emozione che ti dà un gioiello unico comincia da un'idea. Da FB Creazioni Preziose, Fabrizio realizza creazioni artigianali personalizzate, rinnova gioielli di famiglia e ridà valore agli oggetti più cari, per un regalo che parla davvero di chi lo riceve. FB Creazioni Preziose è a Cassola, in via Pio X 74.
5: Il tuo giardino chiede potenza? Dagliela con Husqvarna. Da Fratelli Bonato trovi il decespugliatore a scoppio Husqvarna 129 RJ, 27 cm cubi, qualità professionale e avviamento facile Smart Start, completo di testina a filo, disco per erba e protezione combinata, solo a 280 euro IVA compresa. Per il giardinaggio e il bosco scegli la potenza Husqvarna da Fratelli Bonato a Castelfranco Veneto, Resana e Piombino Dese.
6: C'è chi parla e chi vuole essere ascoltato.
7: C'è chi sente una voce alla radio.
6: E c'è chi pensa, potrei essere io. Dal 7 novembre parte un nuovo corso speaker edizione della Peter Pan Academy. Dalle 9 alle 13 negli studi di Radio Gelosa. Info e iscrizioni su peterpan.it o allo 0423 7367. Fare radio non è solo una passione.

0: che radioascolti, tu cosa rispondi?
1: Radio gelosa, radio gelosa, ovvio.
2: Le tue vene varicose si possono curare senza bisturi e anche i capillari possono sparire in modo stabile. Ora lo sai. Sul sito curarelevenevaricose.com scopri dove rivolgerti per eliminare vene e capillari dalle gambe. Torna a

0: Camminare senza gonfiore, senza peso. Consulta curarelevenevaricose.com per ritrovare la leggerezza del tuo passo. Ricorda curarelevenevaricose.com.
1: RB dal 1984, il sarto della maglieria. Trasformiamo le fibre più nobili e pregiate in capi d'abbigliamento dal gusto intramontabile. RB, la qualità che ti veste, il made in Italy che ti conquista, lo stile che ti appartiene per farti sentire speciale in ogni occasione. Scopri gli outfit RB a Peseggia di Scorzè su rb.it e sui nostri social.
2: Ritorna l'unica, vera, inimitabile festa d'autunno con la 24esima castagnata a Summaga di Portogruaro.
3: Primo weekend 9, 10 e 11 ottobre con gustosi piatti tipici locali in area giovani, chiosco B-Side.
2: Segui su Facebook il programma completo.
3: Sponsor Vigna Lisa, vini e spumanti. Dal 1950 coltiviamo la passione per la qualità. E Zanini Camper, nuovo usato e noleggio a Summaga di Porto Gruaro. Porte aperte domenica 11 ottobre dalle 14 alle 19.
4: E se per una sera potessi entrare in un ballo dell'Ottocento? Valzer, polche, mazurche, danze Regency e ragtime. Con la danza storica imparerai le contraddanze con Jane Austen, volteggerai sulle note degli Strauss e ti scatenerai sul ponte del Titanic. A Padova, Treviso, Mestre, Rovigo, Vicenza, Verona, Povegliano e Buttapietra Veronese. Prenota una lezione di prova al 351 47 88 555. Cerca la danza storica APS sui social.
5: La forza di chi coltiva il futuro. Consorzio Agrario di Treviso e Belluno. Quando la tradizione agricola incontra l'innovazione.

0: ne posso più di questa cucina. Una vita per pulirla e spazi ridotti.
1: Guarda qui l'ultima realizzazione che Visma Arredo ha pubblicato. Una cucina moderna e funzionale.
0: E il loro showroom a Cittadella è uno dei più grandi del Veneto.
1: Contattiamoli subito per una consulenza professionale. Vai su vismarredo.com.
2: Ora fammi un corso di Fitbox. Uno di pesi, uno di military training, poi Pilates e yoga. Muoversi!
1: Dalla tua palestra pretendi lo sforzo che ci metti anche tu nel tenerti in forma. Pretendi Golden Club in via Romea 21 Legnaro. Golden Club. Niente scuse, solo risultati.
3: Venezia è meravigliosa. Palazzo Ducale, il Ponte di Rialto, Piazza San Marco, il Ponte dei Sospiri. E Trattoria Povoledo, tipica cucina veneziana, un'esclusiva terrazza sul Canal Grande per cene romantiche, incontri di lavoro e momenti da ricordare. Trattoria Povoledo, a pochi passi dalla stazione di Santa Lucia.
4: Un tetto protegge tutto ciò che conta. Ma chi protegge il tuo tetto? Isoalex realizza impermeabilizzazioni, rifacimento tetti e lattonerie civili ed industriali, con soluzioni moderne, materiali di qualità ed esperienza. Isoalex SRL, a Sant'Angelo di Piove di Sacco, Padova, e su isoalex.it.
5: Clienti che non arrivano. Il telefono che non squilla. Il negozio sempre vuoto e la concorrenza che si fa sentire.
6: Altro che mostri, streghe e fantasmi. Questi sono i veri incubi di un'attività. Ma c'è un modo per scacciare le tue paure.
7: Se fai pubblicità su Radio Gelosa, la tua voce entra nelle case, viaggia in auto e accompagna le persone al lavoro. Fai sentire la tua attività. Chiama Radio Gelosa 800 651 651.

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano dei 90. 190. Una radio, Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è mezzanotte e un

0: gelosa. Tutto il giorno, tutti i giorni. Un brano degli anni Ottanta. E un brano del 90. 190. Due epoche. Una radio. Radio Gelosa.
1: A Radio Gelosa è l'una e due minuti.